0: legge, rilegge, le stendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cane.

0: chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare
1: di tender la sua terra e nobilopra io combatto un tiranno
0: combatti

Così, così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

più dice prano importuno non ve. La cara sua sposa è un angel per me. Rapitela, e detto vai farlo. Stasera non pensi tu al conte.

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque...

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché a torto lo gonfia meno sin te.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io.
0: E troppo altiero.

rivedo giù. Se volete o non vi penso, per il non ha ragione. Con le mani,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani anima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnani, ma di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si tragga Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci aggambersene insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'apron già, vi verranno Filippo e la regina
0: Elisabetta.

0: amore duol, l'alma mia li sumpio smuova.
1: Questo maragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare le liri, fagli e bugiardi. Questo maragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo maragno dove il tuo cor casca si

0: di cura si donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo e nudo, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E soccorra a me, sospetto,
0: e ognuno
1: i perini che fremono in cuore,
0: abbandoni,
1: tenga il maglianimo
0: per, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me,

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corpo

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredisilirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: ed Epilio se da Giuffo se da Geffo ti sconquasso
1: da Don Cipio come al padre
0: ti rompisce.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace